0: Leopardo, hemos de una vía new momento. Pues así da cuando lleguemos de una vía momento. Pues así da cuando bien.
1: Macho, vía santísima.
2: El son a gaita,
1: son pues, gaita canta.
2: Fatti chi estri.
1: Ecco.
2: Pianco il cantar, pianco il saludar. Che siamo di arrivar.
1: Siamo arrivati.
2: Questa qua la sei l'equipo del programma.
0: Tagliani del mondo. Che maraviglia, qui sono contento, eh.
1: Ah, eh?
2: Opa, là, che bellezza essere
1: contento. Più contento che una gallina appena spalpata.
0: Ah, sì, proprio così, eh.
1: Più contento che un vedere dentro l'orto.
0: Più contento che nasia con i recini nuovi.
1: Ah, oh. Oh, Bartoldo. Guarda che è serio,
2: è serio. Ecco, questo è il programma
0: Tagliani del mondo. Appena dito che è il programma Tagliani del mondo.
1: Ah, ma se lo vuol dire, Tagliani nel mondo.
2: Mi sono Edgar Locatelli Marossi, che è il capo del programma, e con tanta allegrezza, con onore, siamo qua per menare avanti la nostra cultura. È la nostra maniera da pensare, da essere, da parlare, da vivere, portando un te due ore del programma. Mia bella che sei così. E allora, saluto anche i compagni del programma. Saluto

0: avanti la nostra cultura, mia vera Bartol, detto!
1: Beh, fatica, ci qua, anche amico, tante barzellette a cui puoi contare, caro Dario, qui sì, certo!
0: Qui un programma tutto quanto differente, eh!
1: Certo, perché che a piante l'età non a parla mia!
0: Ma io non ho mai sentito piante
2: mia
0: parlare!
2: Mia, mia, ma perché allora?
0: Perché allora?
1: Perché ella è una mudina!
0: Ma faccio l'ostia, cattino! Vediamo, Bartol!
1: Buon! Sabe qual é o santo que protege os gordinhos?
0: Mas
1: o sim. São Duice.
0: Demo, Bartoldo, é. Mi te fa una domanda adesso.
1: Bora, fai,
0: mi
1: fai.
0: Mi te fa una domanda.
1: Vedemo.
0: Certo, perché a plantinha não vai pro médico?
1: Sabe por que a plantinha não vai ao médico? Que?
0: É.
1: Não mais sentiu dizer, mas por que que não vai?
0: Porque só tem médico de plantão.
1: Ah, bom. Só tem médico de planta.
0: De plantão.
1: De plantinha não tem.
0: Não, de plantinha não tem.
1: Ah, bom.
0: Vai, vante.
1: Caritá. Olha, vigário que diz a um paroquiano que gera confessar-se. Recorda-te, caro meu, que é um sinal de caritá é ser bom de amar e pé do inimigo.
0: Ah, é?
1: Oh, ah, bom, prete. De questo não é problema. Me piace o fumo e la cachaça.
2: Beh, basta. Vai, dicevo di arrivare. E beh, che scaldando il programma, no? De sonate, proverbi. Gavemo la partecipazione speciale del prete gentile qua al nostro programma. Gavemo il nono Beppi che viene a parlare di sti anni. Ancoise un programma fantastico, bellissimo. E gavemo nuove emissore di radio di venire dentro del nostro programma, capio? Gavemo de beh barzellette con il nostro compagno Bartoldetto. Infatti, se un programma ben diversificato, 2 ore di programma.
0: Sono aderente al programma del folklore italiano, canti popolari, la pastorella e anche sapienza italiana.
2: Vai!

0: cosita si bellezza, maravilla, torna al programma
1: Italiani nel mondo.
2: C'è mai prete?
0: Sì, che abbiamo da parlare un pochettino ancora col prete. Sora, quando che il prete andea a dir sua messa, andea in qua, andea in là, un pochettino, sora roba come le persone si vestia. O se no, i tosatei, prete, do pareli che te i pie?
3: Niente.
0: E loro a pie per terra?
3: Sì, che niente di mettersi i pie.
0: In colonia?
3: Sempre pie per terra. Migo ora, caro, senza niente ci pie. E se tu, costuma, se non sega, non sega.
0: Cioè, i pie grandi, larghi davanti, vero? Pieni di crepi, di cali, le unghie lunghe sempre sporche, eh? Gli era così, tai se ne tea più grosso sol, mia vera?
3: Sì, caro, migo messo su e prima per le scarpe quando mi guardo in apprete e i soccoli c'è prima comunione.
0: Guarda, ticcio, eh? Come casera una volta.
3: Tocca vedere che non che c'era altre maniere. E se passea e i soccoli di fratel per fratel. Mi marrosse e benvenuti, me go decidio andar da prete, perché quando che andea in chiesa te le messe, guardea sti preti che loro gli avea roba e qualche cosa ti fie. Allora la idea di passare un poco meglio. Detto, capito?
0: Beh, a fatica. Prete, e le donne do parele che roba?
3: Caro, le donne sono sul cortolone lunghe, finte caicce.
0: Uh-huh.
3: E maniche lunghe.
0: Opa.
3: Fin qua, dei pulsi, no?
0: E qua davanti, dei petti delle donne, c'era come?
3: Tutto sarà.
0: Ah, sì, eh?
3: Ma le marce vede il col.
0: Tosatei, come che c'era? Scomisciei tosatei piccinini do pareli che? Braghette lunghe?
3: No, caro.
0: Do pare a che i c'hai?
3: I c'hai porti a cotole.
0: Ah, sì, eh?
3: Sì.
0: Cotolette?
3: Cotole, come un vestidin, no? Lunghetto, come i vestiti che porta le tosette, certo? Appena sono i denocci, non proprio lunghi, no?
0: Ma tu parli mia tiracche?
3: Sì, caro, ma dopo più avanti, no? Quando che i gavei su 15, 12, 16 anni, ora sì, che c'è più le braghe che vanno sia dei fratelli più vecchi. E noi eravamo tutti compagni del corpo, che le volte non era neanche rento i piedi. Ora c'era fatica con sta roba, i gavea e braghe, lunghe, e delle volte se stia rento in staccai rento la roba. E partegne sulle braghe.
0: La cintura?
3: No, non c'era cintura, c'era il tiracche.
0: Ah, era il tiracche, proprio quel tiracche, no?
3: E c'era un tocco di roba che pensava di fare braghe, che cusia davanti, che cusia del drio, della schiena, e veniva davanti come una croce, no? Incrosando, e davanti della bodeghetta, no? C'era due bottoni. E la si tacchea nostre tiracche per mantenere le braghe su. Ascolta bene, volti a casa, se capì, domandate ai vostri avi se ha stampe di sti anni.
0: Proprio, te stampe ho visto ancora, sì. Sti tosatei con i vestidini, le tiracche, no? A tiracca saia, de drio della schiena, dritta. Andè a fermarsi davanti a Sanca. E quella di driva Sanca andè a fermarsi davanti a dritta e fa un scis, no? Come dire, no?
3: Sicuro, caro? C'era poca roba. Se c'era poco niente.
0: Dopo le tacconea, vero?
3: Pieni di tacconi, di sbreghi. E caro, tu che attende? Perché c'era la roba di domenica, no? La roba di festa, ma c'era solo una muda.
0: Sol luna. Sempre quella, finché sì. Scampea.
3: Sempre quella. Quando che rivea, le cromparghe ne una, ai più vecchi, Ora quella del più vecchio veniva quel più giovane.
0: Sì, perché già era una scaletta dei fiori una volta, no?
2: Ecco, questo là è il prete gentile, ma Bartoletto, far combinare adesso che vuole anche una frottoletta, no?
4: Bartoletto, pa, no?
5: Una frottoletta allora c'ho una volta che c'era un che andava a vendere macchine in volta.
4: Macchine?
5: Macchine da così, no, macchine di sgranar miglio, quelle piccinine te scende.
4: Sì.
5: Ecco, che tu che la metti in cima alla bancata, no?
4: Sì.
5: Chi c'era anche le macchine da fare?
4: Bigoli
5: salami e bigoli anche.
4: Bigoli salami, oh.
5: Tipo le macchine lì,
4: lì che guadagna soldi.
5: C'è arrivata una famiglia, ragazzi, comincia a piova. C'era il 6 al nome di piova, che te piova. Ora tocca a dormire là, ma è l'uomo della casa, c'era gente buona, no? E allora che aveva una fiola sola, ora che ha detto quando che i gas se naga, ha detto ma lui mi ha visto a fiola, no? Ha detto ho voluto dormire qua nel sofà qua da sala, ho voluto andare a dormire su di sola qua a bibicca.
4: Con bibicca?
5: È
4: buon.
5: Allora lui, no mi non vuoi incomodare, ma mattina levo su e vado caro tavo così che aveva vendesi la macchina da così. Macchina da così che ti ha tanto di dota e fiore una volta, no?
4: Sì.
5: Beh, cioè dorme pulito che ha dormito bene, mattina levo su pronto per andare invece che ha detto no, fermo il cimarron. Ora bevi cimarron, buon adesso vado. No, adesso la donna viene da stare a colate e beviamo caffè, bevi caffè. E latte a tola chi beve caffè, viene da su di sola, leva sua tarde fiola, no?
4: La fiola di
5: La parea fatta a mano, sculturale, una lataria che Maria canta.
4: Ma proprio bella.
5: Ma allora pensa una donna bella.
4: Quanti anni?
5: Agavesso disdotto. Era un fiore.
4: Pensa che
5: sia. Lui era guardato, ciò. Strassinato.
4: Quasi cascandria.
5: Ma ha perso i sentimenti. E la si è arrivata tutta delicata, ha detto. Piacere a lui. Mi so i bibicca.
4: Bibicca? Era.
5: E lui aveva nome Tony, ha detto. Piacere, mi so i babacca.
4: Lui pensava che il vecchio mandava a dormire insieme una cagna.
2: Una cagnetta, mi dicono.
4: No.
0: Così davvero benvenuti.
4: Ben ciappai qua.
0: Intanto scherzemo, ridemo, si appassemo.
4: Sì.
0: Quella ben che avevo il prete che tiene sul programma, perché se no.
4: Ma se mi è sempre, Bartoletto, bisogna che te metti a testa a segno.
0: Mi è sempre che avevo il prete.
4: Va bene.
0: Ma ci avevamo sonate perché i nostri radioascoltatori che piace delle sonadete.
4: Ancora anche a retto il programma andiamo a parlare Marosti che Bartoletto sono la origine dei cognomi. Den due che se venisti fuori i cognomi. Stai attenti.
0: Va bene, due sonadete.
4: Adesso Marina Campanera, gruppo di amici della cantoria qua di Serafina Correa e anche di Garma Rostica, anche lui di Serafina canta
6: Puaretti Maciucchettoni
5: sempre.

0: Sofía Damai.
1: Machuquetones.
0: Me hicieron maño con la farina, Vito.
2: Então a família morava na roça, criavam porcos, galinhas, boi, plantavam soja, plantavam milho, batatinha. E sabe que o milho, a soja, o porco, sempre é em saco e em arroba. E quando vendiam o porco, a mulher chegava, ela era uma mulher forte, a mulher do agricultor, pegava o porco aqui em cima na barriga, pã, 78 quilos com 24 gramas. Pode botar na balança, tudo certinho. Então não precisava ter balança. E uma hora lá eles tinham vendido um monte de porco e veio o caminhão para carregar os porcos. E aí diz o dono lá da propriedade para o menininho, diz ele: filho, vem cá, veio o caminhão para carregar os porcos, tu vai lá e chama a mãe que ela vem pesar os porcos. Porque a mulher pesava o milho, pesava a soja, pesava tudo, só botar aqui em cima na barriga, ela já sabia. Então o menininho sobe lá em casa, correndo, ele volta, dizendo assim: pai, pai, agora ela não pode vir, ela está pesando o vizinho, depois ela vem.
3: A Estação Tudo Estúdio FM.
4: Que beleza, que maravilha, torna e torna o programa
5: Italiani nel Mondo.
4: Devo parlare adesso Marostica e Bartoldetto sopra un assunto qua che va a smisciare con tutti, capito?
6: Ah, yeah.
4: Oh, ascolta bene, origine dei cognomi.
7: Origine dei cognomi, se è tanto importante, vanti che si italiani, ecco.
4: Curiosità, rento libro Italianos do Sud-Est do Paraná e outros, italiani del Sud-Est del Paraná e n'altri, no? Parlando te origine dei cognomi delle persone, Marostica, che se tante origine di dove che si è visto fuori il tuo cognome. Qua che avevamo catato dentro questo libro, la origine in patronimica.
7: Patronimica vuol dire che viene del pupà.
4: Del pupà. Per esempio, Joan Zerafiol de Giovanni. Perché una volta che era Giovanni per tutti i cantoni, e che era mio cognome, era Joan e Deo, era Tony e Deo, era Beppi e Deo.
7: Sì, allora, se nascesto, Nani, che era fiol di Tony, e Nani che aveva nome? Giovanni.
4: Sì.
7: Nani se Giovanni.
4: Sì.
7: Che tuo nome è Chetti? Giovanni. Mi son fiol di Tony, allora Giovanni de Tony, tanto che in cui hai cognomi de Tony.
4: De Tony.
7: Capito?
4: Sì.
7: Ecco, avanti.
4: Ora, un esempio, Marossica, com'è che si tà, allora... Joan, fiol de Giovanni, restea Joan Giovanni.
7: Sì.
4: Ed io.
7: Sì.
4: Era così il cognome. Che se anche origine, no? Che sarebbe la origine toponimo. Che vuol dire il cognome che se origine de posti.
7: Del posto.
4: Del posto. Allora, per esempio, Fontana. Joan, dendoe? Da Fontana.
7: Del lago.
4: Da rente da Fontana, no? Allora, dendoe che se visto?
7: Dal pian.
4: Dal pian. Dendoe? Dal molin. Dal molin era che aveva il molin. Ecco, allora anche a Marostica origine del pro, de serie de profession adesso, no? Che se le più comune di tutte, no? Allora, muraro. E lo che è un muraro? Un che fa il muro.
7: Taipa.
4: Type, no? Il munaro. E lo chi?
7: Munaro.
4: Quel che fa mole dei mulini, che fa i sassi, fa la mola del mulin. Anche delle professioni, marangon.
7: Sì.
4: Quanti marangoni non che ne? E anche le origini delle caratteristiche del corpo. Queste sì.
7: Queste che ne?
4: Allora lungo.
7: Bianchi.
4: Rosso.
7: Rossi. Basso.
4: Basso.
7: Grando.
4: Grando.
7: Va, adesso che siamo di parlare, che domanda, com'è che è il tuo soprannome? Grando. Non esiste mia parola. Grando, capio?
4: Manca tel dicionário del...
7: Não existe grando. Existe a palavra em português grande. Em italiano, dizer grando. A aberto, grando, capio? Não está a sbagliar o teu cognome. Dizi de peto aberto, com orgulho, dizi mi son grando. De cognome grando, no grando. Ecco.
4: Beh, fadiga.
0: Ma allora una volta, a che c'era un che? Che aveva cognome Farina, benvenuto.
4: Farina!
0: Farina,
4: Farina, farina.
7: Ciò che bel cognome, Farina.
4: Farina, farina.
0: Ma i capisci che mi si chiamava chiamarlo de Polenta perché non dava
4: nulla. Mamma signora.
0: E lui che piaceva mia. Allora poca pipa che ha detto, il primo che mi chiama de Polenta ancora, che dà una fila di pacche, scuffiotti, sbarrettoni, pugni e gratoni, lo strassino, lo felice e poco!
4: Calma!
0: Pianeta, sennò se
4: calma!
0: Se mi bestio che davo mente posto!
4: Amore.
0: E allora c'è un giorno gli si combinai di più parlare. Dati della festa che ha fatto una ciucchetta, cioè era là per 6 e 9 stina.
4: Fatta barupa.
0: Lui era che lui era ciucchetto e lo vardea così, come ti.
4: Tipo.
0: Voi a chiamarlo e no. La rilasciata si va a combinare in tre gadito fa. Femmo così, tavolo. Vi si chiamarlo de polenta, che lui resta cattivo, non capace di darmi un pugno, occupame. Sì. Fa così, ti vai la via. Te cantone del salone osa. Osa. Mi dà via qua, si va a combinare, allora uno sia. Farina! Che l'altro sai! Che l'altro acqua, ciò dai, combina! Ora vai via uno in fondo che ha detto! Farina!
4: Che l'altro!
0: Vada a testa, vada in qua in aria a pensare! Opa! Mica mia c'è male polenta, che paura sia! La lasciate che l'altro è in fondo! Acqua!
4: Alga in risai capei!
0: Alga pensa, butto bene! Che l'altro via in fondo e sai! E gli arriva a Sassuzzi a torre a tu puio dentro adesso! Se si omini smissie!
7: Devo assonare dentro il programma Italiani nel Mondo!
4: Edgar Posser canta!
5: Evviva Maria!
4: E anche a Coral San Biagio! E il battaglione!
1: Avanti, voi!

0: che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
2: Proprio è la coincita,
0: Mi mando un saluto a Pivetta, Orlei Pivetta, che siede fascinaldo sotturno, quarta colonia. L'anno attica avemo a Radio Integración, Restinga Seca, come anche a Radio Franciscana, a Donna Francisca, due radio che trasmette il nostro programma italiano. Mi mando un saluto a questa gente qua, de fascinaldo sotturno, che giorno 12 di giugno i fa Festival delle Fortaie, ciò.
3: Che?
0: Visto che bel titolo? Avenida Anjo da Guarda, Comunità Santos Anjos. Fascinaldo sotturno.
3: Uri Angel.
0: 12 di giugno. E la idea è seminare spettacolo nostro là, farli ridere che mai, eh?
3: Fini Angeli va mai al Fortaia.
0: Maria Santissima. Ma se mi è ora di frottolette?
3: Beh, fa diga.
2: A fotoletta?
3: Sì.
2: Ma cacciatori e pescatori che ne era tanto una volta, no?
3: Ancora che ne?
2: E Tony e Beppi, l'idea sempre cacciare e pescare, Beppi era busiato. Lusso, balotte, balotte, balotte.
3: Il servitore del prete, qua?
2: No, no, è un altro Beppi.
3: Ah, boh.
2: Ora ciao Beppi con te a bugie. Tony che ha detto stavolta va insieme a pescare, vuoi vedere se, no?
3: Proprio, se è vera tutto.
2: Ora hai tutto su can, chop, da tutto su. Tutto per pescare e cacciare, campamento, no?
3: Sì.
2: E pensi tu, è picapone che c'era, o Willis?
3: Una rurale.
2: No, rurale è sarata.
3: Sì.
2: O che aveva una marcia in cima, tre marce. Un cavaliere marcia invece in quando.
3: Motor 6 cilindri a gasolina.
2: Già per quando che dirigia c'era Beppe, qua il busiato, no?
3: Ah,
2: E lui se gaffa, mostaccioni lunghi, torciai su così dai baffi, no?
3: Sì.
2: Paiero lungo un palmo e mezzo che produceva anche il culo dei moscatelli.
3: No, che era moscatelli attorno?
2: Che asciocchea su pai busi, ti trodi, no? E allora che vedeva che era una maraviglia, che luce che aveva, che i faroi che vedeva tanto, no?
3: Ah, è?
2: E torni là della banda, me lo gorgotto, là,
3: sgorlea.
2: Il corpo già comincia una piova che il signor Amandea, l'impadore, veniva da sola in dono.
3: Sì, ora in dono.
2: Gadito, verito, che c'ha che fa la camionetta, ui, gadito. Là di una schianta, Tony, che c'era da banda, fa tutto in giro, che fa tanto ciano, che ha detto, per amore di Dio, Beppi, fermati che ho visto in mezzo strada una guccia.
3: Una guccia? Oh, ma signor!
2: E che altro che ha visto che lo trovi in giro? Picche del svelto che ha detto, no, no, neanche mi fermo, perché qua luce così che ho visto bene, a se senza il culo.
3: Paghi a vita.
0: Paghi a vita, no. E allora?
2: E allora va a pescare, arriva all'accampamento, tira meno smissia, Dio, sardelle che saltea, no? E il gavere che assalta tue lebre, titan tan. I garma spere, lambi.
3: Sta due rede.
2: Tutto.
3: Pasture per sardelle, carpe.
2: Mattina, di mattina leviamo su e andiamo a pescare. No, cassar, pescar, cassar, ti vuole dare in tesi, ciò.
3: Ma signor!
2: La testiarina di leva su, cioè via il cimarron, pia i sigri e tinton tan. Una tonica ha detto, mi asso Beppi Busiato qua, che pensai, mi ha tu cassata tu.
3: Cassata?
2: Devo cassata tu, donna mi sta qua, ti me lambi, tendo qua e tinton tan, c'ho l'acqua turbia che aveva più vesti.
3: Zondia un tacacà.
2: Maria Santa, ciò che altro va? Arriva in cima alla rivetta, i cani, subito il catarasto del tatu e via, parla lì, parla cata un buso fresco. E vede mia tatu, o ciappa mia. Onde?
3: Ah, ma signor!
2: Sì, ciappa, sì. Tatu molita, onde che dico, va o do mostrare chi che sa cassato.
3: Vediamo qua come che funziona.
2: E arriva dove Beppi, Beppi non è.
3: No?
2: No, perché ha detto, capace essere andato a fare i suoi bisogni, no? Ciò di quella, e guarda, che era una linea, no?
3: Sì.
2: Retto terio. Tira su a linea col tatu, vivo, no?
3: Sì.
2: Una cordetta.
3: Sì.
2: Porca pipa che pensa, mica pare c'è una capiccioli.
3: Oh.
2: Dato banda di là del rio,
3: liga
2: a linea di nylon, no?
3: De nylon?
2: Te una gamba del tatu. Ben ligata, mora il tatu in mezzo al capoeira, banda di là, no?
3: Sì.
2: E scondersi di una pianta. Aggiera? La maria mola grande che ha detto quando viene Beppi che lui è il biscion che sa contare.
3: Era un buso rento con un nido di corbi.
2: De là avanti, ciò. Ciò lo tiri si ladrio laga, ma mettesto due minuti, tre, arriva. Arriva Beppi. Postandosi sulle braghe, fumando sto sigaro, tintontando, usando la barba, così stai guardando banda a linea. A linea da che pegate. A gera ligata te la butto, se doppia, ciò.
3: Madonna!
2: Se doppia, guarda te!
4: Ta tu che altra banda che sia?
2: E va la linea, a linea se passola dell'acqua. E ga incrosai i brassi, come dire. Vabbè,
4: non capivo niente.
2: Io non capisco più niente qua. Sarà qualche carpa con le ale.
4: Un giondia che sola di.
2: No, o si no, o un dorado coi rodete. O qualche traida coi gambe.
4: Un cascudo.
2: Un cascudo.
4: Scampa pal mare.
2: Pensa, russa baba, comincia a tirare. Tira, fa molto de linea così, ciò. E tira. E la della schianta tirando il barda di un sette ciollo. Cascade la del rio.
4: La blum,
2: E non sa cosa che è. Cascade dentro del rio. Allora tira. Ciò tira fuori un tatu. Ma sarà un pedo capetta che pensando.
4: Un tatu,
2: ciò. Ma non capia più niente. Col tatu in mano, salta fuori Beppi. Beppi, dirò a Maria Mola, vieni fuori.
4: Che sei avanti.
2: Vieni fuori, come dire. Adesso, no? Lei rivaglia dito! Ciò! Che succede sto che qua, Beppi?
4: Che lì?
2: Beppi, pide che furbo è sguerto, che ha detto. Ancora 20 anni che ti si riva. Per testimoniare quel che si succede sto qua.
4: Madonna!
2: Perché 15 anni fa sono venuto mi sol, che non c'è pa' tretta tu così. Ma che con contare nessuno perché aveva paura che noi mi credessi.
4: Cosita!
0: Le sue storie, no? Che bellezza, che maraviglia! Programma Italiani nel mondo, ciao ma sonate, benvenuti!
5: La festa de Aua!
0: Mezza italiana, mezza in brasiliano, bellissima!
5: Sì, bellissima! Del folklore italiano, anche di canti popolari.
6: Una reverenza, un homenaggio al nostro immigrante italiano che veio di là da Italia per aiutare a costruire l'America. Depois de 132 anni, vamos cantar conosco! Quero ver o braço pra cima, senhor!

La dressa. La oro da donne è quel della dressa. A ele che piace gli uomini no. Le ciappa le fai e fin su tela rossa, le siede le meglio, le mette in graner. Gli taglia le spighe, gli crepa via i gruppi, le fa fagottini ligai con le strasse. Con sei o con sette gambette de paia, scomincia la dressa in notte d'inverno. E sotto tel brasso, fagotto de paie, parlando e pregando, le mangle se muove. Finia una paia, ghindonta un'altra, e avanti, e avanti, fin dove se brassae. Allora le ciapa il stampo de legno per far belle sporte e grandi capei. Che bei lauretti con dressa pintata, par tutti in famiglia e anche par vender. La dressa è stata una grande invenzione. Oh, quanto sparagno in sporte e capei! Ma adesso pisciori nessuno gli fa, che sia da puareti, laurar con la dressa?

0: Ecco, Sita, si torna, ritorna al nostro programma
1: Tagliami nel mondo.
2: Oi, dice Bartolo.
3: E quei bambini, Dio, un bacio a tutte le donne che si di ascoltare il nostro programma, no?
2: E gli uomini?
3: Gli uomini, una peada te na caiccia.
0: Ma il nostro programma l'è fatto di cultura. E noi altri mi piace sempre di revivere o di smenarla su quei tempi antichi. Mia vera?
2: Sì. Ecco, adesso andiamo a parlare un pochettino, Marosti, caradio ascoltatori, Bartoldè. Sora, una volta che era proibito parlare altra lingua che non fosse il portoghese. Mi ha capito dopo della guerra. Allora, ndea gente in prison. C'era una legge che non poteva parlare altra. Se c'apea in società o in pubblico parlando altra lingua, veniva la polizia, i carabinieri, no, la polizia nostra, c'apea mene in prison.
0: L'estate aerea di Tullio Vargas.
2: E delle volte anche che noi copesse quei che fea de pi bordel. Mi ha capito?
0: E tocca star citi, no?
2: Citi, chieti.
0: Cantare in italiano. Una volta che ha messo in prison un cristiano perché a cantare in italiano. Ascoltai il depoimento di una donna che parla sora in prison perché canta in italiano. Cantare in italiano. Una volta che ha messo in prison il mio parone, il mio uomo, perché avevamo a sa cantare in italiano. Perché quella volta là, l'era sora le politiche e dopo che ha dato colpa tutto a me parone e mi godito. No, che a colpa è mia, che i se venisti tutti in cucina a cantare e mi va a tirarlo via il mio parone de là. Visto? No, igadito, le donne non è presta mia pa andar là, goito. Vao sì, son data con la toseta in braccio, con la egueta rossa e son data egoito. Vedarì se non venio casa col me parondrio. E son vegnesta. E il gadito cosita che l'era un crime. Mi goito, che non era mia crime no a quelle robe là. A sar cantar. Come che adesso l'ora si dassa? Allora son data là. E il soldato il gadito. Cosa volio? Godito, son vegnesta tore, e il me paron. Go sei tusiti piccoli. E se non mola mia il me paron, anche a mi vola insieme col me paron. Allora ha detto, volevo andare rento anche a voi? Ho detto, soccorre anche a me va rento. Razon no guinè. Mi go parlare in brasiliano. E de là avanti, non ha sopì metusi, metusiti a parlare italiano. Bisogna che parli il brasiliano. Che t'ho visto qua, benvenuti. Che importante che il depoimento di de che donna qua. Allora, a colpi noti che domandiamo alle persone, te parli italiano? E loro gli dice, guarda, la mia mamma non ha mai assegno a ti parlare italiano. E mi pupà neanche. I parli tra di loro, ma con altri i parli in brasiliano. Perché? I se stai proibì, i sapeva della legge che non era per parlare, che non aveva di parlare, e lo parli a sbagliare. Allora, abbiamo perso massa. Se non fosse stata la legge là, non è che se saria ancora. Come saria la nostra vita e la nostra lingua ancora? Maledetta che la legge, eh?
2: Vai dire che altri tempi, è vero?
0: Proprio.
2: Che era una magua tanto grande con la guerra.
0: La guerra, la guerra.
2: C'era sì. Persone che veniva in tel Brasil, parade via. Da par dire che rivade qua de favor.
0: Ma se che un depoimento lì, che a dice cosita, me non ha detto che se venisti via d'Italia, parai via. Allora dice, ma come? Parai via della fame e della necessità. Tocca, mi tocca andare via. La parola mi tocca è pesata, no? Tocca morire. Ma tocca andare via di qua perché qua morimo da fame, eh?
2: Pensavi un pochettino.
0: Dà pa immaginarsela?
2: No.
0: E fortunai come che siamo qui. Cosa che abbiamo qui che dobbiamo qui è? Ai nostri antenati, i nostri migranti, i nostri primi discendenti, secondo discendenti. Mi è vero che sei così tanto?
2: Se te gai un due di star adesso, se te gai una chiesa, se perché un prete se andrà a scomissiare, se te gai a tua casa, se te gai il tuo tocco di terra, dove che te lavori ti chiedi in colonia o quel che lavora te na firma che ga un paron che sicuramente ga radice di italiani, mi è vera?
0: Beh, a fatica
2: se perché il suo nonno bisnonno il tuo nonno il tuo bisnonno ga scomissiaga tratto dalla prima pianta se non che sarisse niente e sarisse tutti a San Paolo su parlare Minas Gerais, mi è vera?
0: Proprio così.
2: Allora ringraziare questa gente e vedere di portare avanti la cultura, no? Adesso andiamo ai nostri proverbi. La verità
1: dita in poche parole.
2: E l'amore non fa boire la pignata.
3: Ecco che la donna bisogna che si clappa.
2: Oh, ma gente.
0: Perché?
2: Quasi su, Bartoldetto.
0: Avanti, un altro.
2: Ragazza sempre in strada.
3: La fa la pancia grossa.
0: Oh, no.
2: Ma gente.
0: No.
3: Beh, fatica.
2: Bartoldetto.
3: Si impienicino.
2: Bartoldo.
0: No. Che? Se, com'è che no. sei ora?
2: Se ragazza sempre in strada, la perde la strada. Detto capito?
0: Sì.
2: Ora, attenti, no? Un vaso non fa abuso.
3: Ma lo scalda.
0: Sera, scalda sicuro. Scomincia lì a scaldare.
2: No, ma non
0: sbaglio. Meno come lo. No.
2: Un vaso non fa abuso, ma se la scala per andare in fondo. Mi avvera?
3: Sei basi.

0: fazer buona, brava, se volersi bene e tutto quanto.
1: Tutto per passion non vai, no?
2: Con la merda se fa a casa?
3: I salta fuori per finestra.
0: Sarà proprio.
1: Non sei mia, come che te pensi, Tibor, t'ho detto.
3: Non sei quella che spussa.
1: No, la spussa, ma
0: in un'altra maniera. Depide
1: questa qua, no?
0: Vediamo.
1: Se così, con la merda se fa a casa, tutti la snasa. Quei de casa.
0: E no? Quando c'è un problema, tutti tocca risolvere, no?
1: Allora famiglia, se uno è per risolvere il problema, no?
2: Avanti. Cosse ga fame?
3: Anca corame.
1: No, ma quasi. Quasi così, no? Cosse ga fame, tutto sa de bon. Qualche roba.
0: Cosse ga fame, si mai anche sassi.
1: Qualche roba se buona, sì, no?
0: Sì. Ecco. Avanti,
1: no? Altro. Chi va in letto senza cena?
3: Le budelle si taccate a schede.
0: Quasi,
1: quasi si taccate a schede. Ma niente vede, no?
0: No.
1: Chi va in letto senza cena? Tutta la notte si remena. Vai a dormire con panza vuota, ti. Sì, mi ha buon dormire, no? E par finir, e l'uomo che ha paura di mangiare?
3: Le corno!
1: Porto detto?
0: Non è che il mangiare
1: lì. Ascolta bene, è l'uomo che ha paura di mangiare e ha paura anche di lavorare.
0: Ecco,
1: è vera?
0: La nonna diceva il pegro da mangiare, pegro anche di lavorare.
1: E calcalun che ha paura del mangiare, allora, no?
3: C'è Dio di Marcionate, vero, vero.
1: Sono detto il programma Gruppo Fratelli di Virubà canta Gira l'amore.

0: noi torniamo col programma
1: Tagliami nel mondo.
0: Frottole.
2: Allora c'era una volta te sai che il prete andava anche allora di su a messa a cavallo, no?
0: Guarda che lì fuori il prete.
2: Tutti quanti andavano a cavallo, no?
0: Sì, avuto chi andesse da chiedere avion.
2: E allora c'era che c'era un cristiano che aveva 46 anni.
0: 46?
2: Soltero ancora, no?
0: Opa!
2: E allora somava, mandai a lunda alla mulì.
0: Ah! Beh.

0: torneremo col programma Italiani nel mondo.
1: Ciao, prete gentile Lelin.
2: Prete gentile Lelin, devo ascoltarlo?
0: Devo ascoltare il prete. E allora il prete gentile, che lei è la parte della fede, a parte della sapienza. E adesso parlando sulla Himalai desenganai gera giugai tel mar. Dice qua con il prete gentile, tutti quanti che ha sentito dire questa storia, mia vera, tutti sentiva dire. Quando che n'era un che moria, intorciava su, in te un insiole trava tel mar. Te i navi, i tusiti che gera mesi Himalai, li trava tel mar, se anche i gera ancora vivi, prete?
3: Sì, caro. Gli tre dentro il mare, perché se no morì anche gli altri che c'erano a nave.
0: Che malattia che dice che c'era?
3: C'era una fievola tanto forte e c'è me al tinfo. Io ascoltavo altri ancora a parlare.
0: Prete, che avevo sentito dire anche a voi che marinieri e persone che lavoravano nel bastimento e persone che conduzia il bastimento passava in mezzo alle persone e se catea tosatei o gente malata e voleva portarli via per tra l'ite il mar.
3: Sicuro, Marostica, catea su quei che gli vedeva che c'era la mezzi driondar e catea su intortea su te un isciol bianco, che c'era un frate insieme alla nave, che fea gli oi santi, le ultime parole, che poteva far mare fra i pesci mangiarli. C'era brutto setto, gente che piangeva, le mamme e nonne fufà, all'amor di Dio, mi ven su fin per le occa. Ed è sentì la gente parlare e contar. È tanto triste.
0: E quando si arrivai qua Alfredo Chaves, qua che adesso è Veranopolis, ve pensio qualcosa di prime giornate, i primi anni?
3: Sì, caro, a me fora non contea che quando quisi arrivai insegava le piante fino a palanche di 2 o 3 metri gli è assunco che altro e fea casetta di 5 metri quadri 5 per 5 in line di star.
0: E lo vera che c'era bestie cattive che aveva paura?
3: Sicuro. A nonna contava che gli ho fatto come parento un su de sora da casetta, no? Per andare a dormire alti di in terra, perché sennò veniva dentro il tigre e li mangiava. Fuori a panotte, ma penso che il papà e il contea, che il nonno gli racconta, che le bestie veniva dentro casa. E tu che essere alti di intera, se noi portiamo vito, satei e anche le persone vecchie, certo.
0: Vi pensavo si parlava dei prime giornali che si venisti, quando c'era di star, ma niente che, se non aveva fuguni, se non aveva niente.
3: Sì, caro, e se apparecchia a portare un po' di fugasse che si era cotte sotto il fuoco.
0: Ma è di Porto Alegre quando si venisti?
3: Sì, caro. Dopo che si venisti su, allora gli ha fatto una polenta.
0: Ben, prete, ma e quando si finì la polenta? Se non era andò andare al mulino e neanche a Milio per andare a masenare, ma glieli che?
3: Ah, caro da Dio, e la passea stretta, di in volta palmato, in cerca dei frutti, in cerca di radise, e più avanti scomincia a pescare, fea e trappole, per cappare bestiolette del matto, passea osei e pesci. Frutti che sia, dopo sì, da tratto da un tocco di matto, si va a piantare i primi piedi milio, che a polenta col pilon, descarto sia sto milio in del mulin, distante caro. Voleva quante giornate, intanto che il nonno Andrea e contava che impisseva il fuoco e a sienta qua, dì e notte, perché i vesti non venisse dentro casa, ma il picchi in maniera c'era pignoi e anche banane. Ancora benvenuti, mi pare vedermi la fora nonna. E a polenta c'è un brondo, picca insieme a un larin. Mi pare di sinter ancora l'odore.
0: Bellezza, prete, che meraviglia, che ricordi, che cose triste, eh? Cosa che ha passato sta gente le prime giornate, perché stretta che avevamo sempre passata. Ma quando che c'era le galline, quando che c'era gli uvi, quando che c'era latte, a se passea stretta sì, ma no, come i primi di, i primi mesi, dopo i gas cominciano a piantare, no? E tratto due piante, i fiele sono rosse, no?
2: A mia nonna la conta Marossica che sì, il primo anno, cari da Dio,
0: e aga passata stretta,
2: ma le radici, ma erba de rossa, ma quel chi cattea che dea per mangiare, quel che le bestie mangiamo gli ancalori.
0: Sì, e i piccinini, eh? Questo è un poco di cultura, un poco di stiani, primi anni di nostri italiani immigranti.
2: Che bellezza, che maraviglia, ascoltare il prete e tutto quanto, ma adesso è ora di suonare, mia vera Marostica.
0: Sì, a Federico Vesfale, ascolta la radio 101.5, che è FM, a sede Palmitos, Santa Catarina, Ciappa, Ostrafulmine de Città, l'ora è Juarez Burin, lui è radialista, lui ora ante a radio, lui è allegria, Federico Vesfale, che ha un gruppo musicale, e devo ascoltare un poporri, tutto quanto in italiano.

0: bellezza, qué maravilla, qué bella sonadete, frottole, bacán dentro del programa
1: Italiani nel mondo.
0: Che programazzo, cosita, sì, vero Bartoletto?
2: Ecco. Proprio vero, di parlare solo una volta, come c'era vita una volta, no?
1: Avemo qua il nostro invitato ancora, allora, Beppi, no? Che viene a fare la sua intervista, dare la sua partecipazione dentro il programma Italiani nel mondo.
3: Oh, Tony anche.
1: Come Tony?
3: Si può chiamarmi di Beppi o sino anche di Tony?
1: No, ma pian.
0: Sì, anche a me mi parla. No.
1: Beppi o Tony?
3: È che quando sono a sesto, erano gemelli.
0: Gemelli?
3: E allora, ieri non compagni.
1: Beh, a fatica.
0: Compagni è un vitellino.
3: E allora, senza la medicina, correva mai qualcosa, no? Che c'era sia o qualcosa così. E mio fratello gemelli è morto.
1: Ah, sì?
3: La mamma che mi è bastata un Antonio e Giuseppe.
1: Tony e Beppi.
3: Che sono andati a due nomi per maritarmi.
1: Ah.
3: Che sono anche sacristano.
1: Ah, sì?
3: E a famiglia. Allora mi ha domandato che nome che aveva. Ho detto, metti due, Tony o Beppi.
1: Ma signor!
3: E allora mi ha detto, o se uno e che altro?
1: Beh, a fatica!
3: Ora che ho spiegato, sono a sesto dei gemelli.
1: Sì.
3: E c'erano tanto compagni e uno è morto adesso a mamma, non ha sapito se sono morto mio o se sei morto mio fratello.
0: Buona.
1: Ma che?
0: Che storia!
1: Che scherzo al sacristano!
0: Se scherzo un po'.
1: No.
0: Ma che domandiamo a lui cosa che un sacristano è il fe allora?
1: Ecco.
0: Mia vera?
1: Sì. Ora domandarvi, Tony o Beppi, come che volevo? Com'è che c'era una volta te a ora di interare persone? Chi veniva? Il prete? Il vescovo? Il sacristano? Veniva chi?
3: E allora mi aiutava il prete, perché mio papà quando c'era piccolo aveva una vergogna che non te sai quanto.
1: Immaginarsela.
3: E il papà mi ha detto, bisogna che te sia aiutante del prete. E chiamava le servituri de messa.
0: Ecco allora, beh o no?
1: Sì.
3: Infatti, quando moriva uno, chiamava il prete e il sacristano e aveva il dovere di fare le preghiere e lo chiamava quando moriva un piccinin innocente e che diceva era angelo. Ora mi che fava le giaculatorie, che se piccole preghiere della cattolica proprio quando muore uno.
1: Ah sì, e in quei che sei ancora che le parole lì?
3: E ancora non si adopera più, non si capì quel costume dei giorni di ancora. Una volta si fava i velori in casa, entro te a sala de case.
1: Sì.
3: Questo casson fatto, te ora, i misure al morto e dava l'acqua e misure, e fava il casson costole fatto dai maranguni e dopo buttava sottoterra.
1: Tutto finito.
3: Tutto cosita, no? Queste preghiere, la gente veniva, ma ha cambiato tutto, però non sei più compagno.
1: Bon, domandarvi anche a voi se quando che un se malea, o quando che c'era per morire, il prete, o il sacristan, o chi che in Dio, chi che aveva il potere di dargli ai santi, di raccomandargli l'anima, com'è chi fea una volta?
3: Non me penso più come che c'era, perché gli anni, ma ieri 7 o 8 giaculatori e do parade anche per gli oggi santi raccomandare l'anima. E penso anche se do parava anche per interare il primo morto dove si scomiciava il cimitero. O se no per le anime perse, quelle che se immaginava che c'era tanto peccatore.
1: Ah sì?
3: C'era peccatori e bestemava.
1: Ah sì?
3: Caro de Dio, e i preti geraciari come mosche bianche.
1: Beh, a fatica.
3: E allora imparecciava persone per far che il lavoro dei preti quando noi che c'era.
1: I ministri o come voi, cosita?
3: Beh, a fatica. Servitori de messa. Vos comincia adesso che chiama Coruigna. Desde piccolo che aveva una vergogna che non sapevi quanto.
1: Sì, allora voi fai il lavoro di parecciare il vino al prete, parecciare le particole.
3: Tutto quanto a che c'era la Maria, a che era quella che fa le particole.
1: Sì.
3: Là da casa canonica, a che era anche sorella.
1: Ah sì, una monega, no?
3: Monega.
1: Ecco, che meraviglia. E com'è che era la vita in società, in comunità? Voi, essendo una persona che aiuta il prete, com'è che era vista una persona che aiuta la messa, che aiuta la religione?
3: Ai me guardava un poco anche differente, me penso beh a domanda che me fa, perché anche quando che un bestemmia mica aveva il dovere del prete che mi diceva guarda di chiamare attenzione qui che bestemma.
1: Ah sì?
3: E allora una volta Tony Brontolon ho detto conoscesto?
1: Ho sentito dire vecchio.
3: E il bestemmia che le brucea.
1: Spragiuri.
3: E che aveva sempre il demonio intorno.
1: Ah sì?
3: Che ho detto basta, basta bestemmare che è brutto. E me che rispondo ti pensa partito. Non capì parlare, e loro amici diceva il prete, vara prete, quei piccinini avardo di tenderli, sta che addosso, che noi bestemme, ma quei grandi ho paura, perché mi dice su.
1: Delle volte anche non ci parla.
3: Caro, in perché volta... te sei italiani, no?
1: E che spara niente a me una volta.
3: Sicuro.
1: Domandarvi anche se una volta che c'era e donne, che giutea, te ha messo servitori, o coroigne, o anche ministre di chiesa.
3: No, no, caro. No? Solo uomini. Donne ho mai sentito dire.
1: No.
3: No.
1: E battedari appena nati, figli come?
3: E il prete.
1: Il prete.
3: Però gaveino il potere anche a noantri servitori da messa da battedar quando non che c'era il prete o quando in ascia malai.
1: Che potesse più avanti morire, no? Allora manco battedai come i cristiani.
3: Beh, a fatica. Era proprio una necessità.
1: Ah, sì.
3: Allora tocchè andare a casa delle famiglie, nascere sti piccinini per morire o cosa così, no?
1: Sì.
3: Se li batterava.
1: O se no, quando che il prete non era lì, raccomandargli anime, dargli ai santi e ai quei che si era malai per morire, no? Anche, no?
3: E allora mi treme penso di averli batterai mi.
1: Ah, sì? Che bellezza, ciò.
3: A te si sente bene da fare il bene?
1: Ah, sì.
0: Prete, potrei fare una preghiera? E anche a ta fin da preghiera, dargli la benedizione a nostra gente. Allora, prete, voi veni qua da rente de nuante, qua questo microfono qua, e fai una preghiera per tutti quanti, mia vera.
2: Sì, ma pare c'è una bella preghiera. La si chiama orazione per la chiesa, per il papa e per la patria.
0: Opa, c'è per tutti, no? Vediamolo.
2: Dio e Signor nostro, protegge la vostra chiesa, dateli santi pastori e degni ministri, versete la vostra benedizione sul santo prete, al papa, sopra il nostro vescovo, sopra il nostro parroco e tutto il clero, sopra il capo della nazione, dello Stato e tutte le persone costituiti in dignità, affinché governiamo con giustizia. Date al popolo brasiliano pace costante e prosperità completa. Favorite con gli effetti continui della vostra bontà in Brasile, questa diocesi, la parrocchia che abitiamo, ciascun dei noi in particolare e tutte le persone per le quali siamo obbligati di pregare e che ci siamo raccomandati alle nostre orazioni. Abbiate pietà delle anime sante del purgatorio, date loro, o Signore, il riposo e la pace eterna. E allora, per la intercessione di Dio e della Vergine Maria, che la tua benedizione casca sopra tutti noi altri, in nome del Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
0: Amém.
4: Amém.
2: Amém.
4: Amém. Amém.
0: Ciao, ciao, ciao, Moritina vela, ciao. E prima de partire, un bacio le voglio dar.
2: Finimo con sonate, eh?
4: Finimo con sonate.
2: Ciao, ma amici, ma che mio che va a casa, eh?
4: E te sei sempre il primo. L'ultimo che arriva è il primo che va via.
2: Beh, fammi.
4: Ora Marossica, per c'è due belle sonate per finire il programma. Un inno degli italiani si chiama Ricordarsi dei nostri italiani con Valmor Marasca.
0: Allora tutti quanti, strucco naso! Tchau!